lasciamo il muro. Come se non si fosse muleo so zischio o faso chiada non si accordasse.